Godzilla. Godzilla. Supernova. Fashion Nova. Jungle Nova. Bless you with my Godzilla.